0: Don't come closer.
1: Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 26 76. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
2: Telefon per mei affettate de violenza. Disponibile tutto tempo de venerdì ora 8 presegge până luni ora 8. 076 516 2676.
1: Telefono per donne vittime di violenza. Sempre disponibile dal venerdì ore 18 a lunedì ore 8. 076 516 2676.
3: Telefon za žene koje dožive nasilje. Dostupni smo od petka od 18 časova do ponedjeljka do 8 časova. 076 516 2676.
4: Telefon pour femmes victimes de violence, toujours disponible du vendredi 18h au lundi 8h. 07 6 5 1 6 2 6 7 6.